fandeji war leddi kecce sappo mbawanani goto hattanta burdo so tawi non ayimi yero mama njima pullori galo haa jamar ko kanko wino yero yero wimo nam o wimbo maydani yeso kono gaccina caggal biddo gorko yo hul gacce woto hul maydi sabu maydi ala jassal